0: De se rappeler quoi?
1: Eleale, Bayamse, Patanisi Guillaume, Moe Radio.